0: Sanganenge, Shamla number two, Mutuiche, Saturu, Tinzin Zinu Tarwe, Mansu Gushu Chirchimbe, Gorgi Tinzum, Goju two, Zinu Chomalamani, Tengri Lase Parra Shekubashi, Sena Yubashu.
1: Tanyam Sabami, Somdon Chuking of Jube, Natron Lase, Tumon Imbe Tungon Kilijeta, Mijan Shewe, Zirim Chugulatine, Zinu T, Turepsabi, Tongirki Minchang to Kubashi Yubshi. Jong Yongi Tangzin Benjur Pijel Gushu Chimboyan, Ne Yubshi. 接下来我们也都讲明女士这样的罗内松 AI 女系统协助阶级比准图当不是。大家从美基础根据堂天都闺蜜君诺的所期列过主格拉多卡巴的 APP 阳阳呢第几期让地他的局列出图个游戏。大家听闻到了地震忙不着脚不疼接下来阳内阳土结尾牛津气味决定居民贵不了车技关注堂听起了主题个游戏。他是从这里起阿基数
0: 사공人心起业绩成动来源切动能人居住吧堂一个人别查的更新铁的设计准心吧堂这下动图别查见样作用明细查见这个铁的推过长度清吧的电它是重结的起这瓦东起重结的重结特别安对于到我顺便电就怕了人际间呢基因的基础电动结构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构构 ki ji sib ja the ji gu lam shar tung tum ne ju gu chuk di jo neng gu ki gar ja rim ba tha

tuyrib sabi chongsib ki mangbin chujin ngui su chugu chubu ta. Jilu nidong yami